0: trasferirsi poi a New York, e diciamo che si sentiva molto sopraffatto dalla vita nella grande metropoli. Quindi il chariot, il carro, la carrozza, rappresenta metaforicamente il desiderio di essere portato via verso luoghi di sicurezza.
1: Mamma mia, mi sento male, cioè sono quasi emozionato da questa chiusura, chiusura di programma, vabbè. No, mentre parlavi dell'arrivo a New York, si vede spesso nei film, no? Quando uno si trasferisce a New York, ecco, è una cosa che io ho sempre invidiato molto a tutti questi personaggi dei film.
0: Cosa? Arrivare a New York.
1: Il fatto sia ad un certo punto della propria vita, magari da giovane, magari a 30 anni, magari un po' più avanti, di dire ok, mi trasferisco, vado a vivere a New York.
0: Adesso, dai, è ambizioso. Sì. Considera che la maggior parte dei miliardari nel mondo vivono proprio a New York.
1: Il costo della vita è un pochettino alto. Allora, andiamo su questo, su quanto sta succedendo sul lago di Garda. Abbiamo già alcuni messaggi che stanno arrivando, avete ancora un attimo per mandarli se volete. Allora, tutto parte da questo raduno di auto tuning, sono quelle auto truccate, no? Gomme grosse, no? Auto in generale ricercate, truccate, auto tuning, che si svolge a Monzambano, siamo nell'alto mantovano, si chiama Zogas.

0: E il fatto che il nome di questo evento sia proprio in tedesco, o comunque di all'area internazionale, perché queste auto arrivano tantissimo dalla Germania, dall'Austria, dalla Svizzera. Il problema è che queste auto non arrivano solamente adesso nel weekend per l'evento, ma sono già arrivate da qualche giorno e stanno combinando dei casini incredibili, certo. Virginia, tu le immagini, ti ho girato anche una storia poco fa, auto dei carabinieri speronate, parcheggi, no, dei supermercati presi d'assalto con queste gare notturne, sembra essere in un film degli anni 50 in America, non lo so io, sì, davvero incredibile.
1: Ci sono anche dei film appunto che parlano di quello che succedeva anche in passato, sempre nelle grandi città come Roma e Milano, le persone che vivono nel periodo mentre si dichiarano preoccupate, ma soprattutto che vedono arrivare in massa
0: questi macchinoni,
1: perché evidentemente la voce si è sparsa anche molto velocemente, quindi sta prendendo
0: e le zone interessate non sono solo quelle del, ovviamente, l'Alto Mantovano, ma ovviamente anche tutta la parte della provincia di Verona, Peschiera, la zona sul Lago di Garda e anche la zona bresciana, praticamente tutto il Basso Garda è interessato in queste notti davvero di paura. Anche sentiamo la testimonianza di un nostro ascoltatore che abita o lavora da quelle parti.
2: Vai. Ciao, sono Claudio da Verona.
0: Ciao.
2: Io abito in una zona qua del Lago di Garda dove due sere fa c'è stato un fatto di quelle macchine lì che hanno sfidato i carabinieri e hanno praticamente fatto da ariete e hanno sfondato una macchina dei carabinieri. Io adesso faccio il camionista, sono passato da Monzambano, qua c'è una villa dove ci saranno dentro 100-200 macchine tutte elaborate, roba del genere. C'è per strada qua, ci si vedono macchine elaborate dappertutto, addirittura qua ce ne sono due adesso a Peschiera del Garda ferme con la polizia municipale. Un casino, un casino.
0: E fate testimonianza che ci spiega benissimo la situazione. Addirittura leggo spari in aria l'altra sera per dividere camperisti e piloti di queste auto.
1: Comunque la gente con tanti soldi si annoia, questa è la prova. Cioè, si annoiano, non sanno più cosa fare, cosa inventarsi, è davvero così.

0: arrivati così alla fine di questa settimana grazie a Claudio Chiari, è stato bellissimo, anzi troppo breve, guarda, troppo breve.
1: Ma vabbè, detto così è una frase che ho sentito già altre volte, ma non approfondiamo. Buon weekend a tutti, ciao Virgi, The Journalist.
0: Ciao,
1: torna lunedì, adesso Andrea e Francesco, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: 13 e un minuto. Le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ecmesa a Seveso in Brianza. Lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
2: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero 1 al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
5: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
4: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summit.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: E vediamo chi ha ragione anche oggi, One Match, venerdì 10 luglio, in compagnia di Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
2: Buon pomeriggio, buon weekend a tutti! Mare, mare, mare! Senti questa voglia di mare? No, perché sì. È venerdì, perché fa caldo, perché è luglio, e voglio dire, che voglia ci può essere?
1: Tra un po' mi sa che lo zio ci andrà al mare, però dopo questi impegni anche con la radio, stasera l'avete sentito, insomma, questo appuntamento con LP, ma ci sarà anche lo zio Nasti. Scusa se l'ho detto subito,
2: No, va bene! Bene, io sono contentissimo, poi piano piano lo ripeteremo, però direi di partire con il nostro match, super match oggi.
1: Sì, il match è marittimo e quindi dai, partiamo, c'è molto molto di cui discutere.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Dance No More Harry Styles su Radio Number One in questo One Match che comincia così, con grande grinta, con grande cattiveria se vogliamo, perché oggi voglio vincere.
1: Ma lo so che vuoi vincere, però dovresti essere innanzitutto in canotta come Harry Style, dovresti essere col costumino perché stiamo per portarvi al mare.
0: È vero, siamo in piena estate, ci siamo detti sai cosa c'è, occupiamocene anche noi, siamo qui in diretta radio, in studio, però vogliamo catapultarci in qualche modo in spiaggia, perché se non ricordo male zio, entrambi preferiamo il mare alla montagna, no?
1: Sì,
0: grosso modo.
1: Da quel punto di vista non possiamo fare un match, quindi ci schieriamo, diciamo, sul mare su due posizioni diverse.
0: Sì, perché quando si sceglie di andare al mare come prima cosa si guarda al mare, si va dove il mare è bello come primo criterio, poi se anche non dovesse
1: sapore
0: essere al top
1: di sale, sapore di mare.
0: Se anche il mare non dovesse essere al top, contano le strutture, il comfort degli stabilimenti. Vabbè, non voglio già indirizzare tutti dalla mia parte, quindi veniamo alla domanda.
1: Tu non vuoi mai, tu lo fai senza volerlo, poverino, dai, domanda.
0: Quando andate al mare preferite la spiaggia libera o quella invece mega attrezzata? Punto di domanda.
1: Allora, mi sembra molto semplice, quindi è il momento di schierarci.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
1: E allora, signori della corte, è vero, vi sembra il caso di andare per forza in una spiaggia strutturata, costosa, oppure... Ma la vuoi appena iniziato, Giamemini? Oppure di poter godersi il mare e come è stato fatto, libero, per tutti, a gratis, a barra gratis, che è sbagliato in italiano, però... So, è come se lo sottolineasse un po' di più. Poi siete voi a scegliere. Se ci pensi per questa cosa. Comunque è più autentico il la spiaggia libera, costa di meno, ti puoi portare tutta l'ampapata da cozze, i maccheroni della sera prima e ti puoi portare. La spiaggia libera è sempre il suo fascino. Poi ci sono quelle spiagge della macchia mediterranea, sono tutte quelle splendide cornici. Lasciamo perdere, tocca a te, ma schierati pure che io tanto ti massacro oggi. Spiaggia libera.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: Ma ragazzi, siamo in vacanza, relax puro, totale, non avventure, paghi qualcosa in più, ok, però ti godi tutte le comodità del caso. Viva le strutture alberghiere, magari con piscine, bagni termali, viva gli stabilimenti dotati di qualsiasi benefit, docce.
1: Poi vuoi qualcos'altro? Delle ballerine che arrivino dalla California, vuoi qualcos'altro?
0: Spesso ci sono, oppure veramente, non so, bar e ristoranti a due passi, ci sono anche stabilimenti con campi da beach volley, da ping pong, addirittura ne ho visti anche da paddle, incredibile,
1: certo,
0: di già.
1: Anche campo da tennis vuoi un Roland Garros vicino alla spiaggia?
0: Ma quella che dico io è la situazione ideale per tutti, che sei single, coppie, famiglie, ti diverti, poi vuoi mettere di trovarti lì il bellettino bello fresco e anche l'ombrellone montato, ragazzi, già solo questo,
1: certo,
0: è tanta roba.
1: Allora, ci stavo pensando, anche l'aria condizionata sotto l'ombrellone, perché tra un po' la metteranno, quindi è quello optional lì, ma la finiamo.
0: Siamo
1: rozzi, grezzi, ci piace andare con, capito, con la sabbiettina in mezzo al culo. Ah, che bella la libertà. Vabbè,
0: spiaggia libera, spiaggia attrezzata. I vostri messaggi al 393

0: Katy Perry con Roar. E tra l'altro io ricordo, eravamo io e Katy Perry mezzi nudi in una spiaggia libera, Venice Beach, un po' diciamo in disparte, perché c'era un sacco. Ma cosa ridi? Ma cosa ne sai?
1: Che quando c'è Katy Perry racconti sempre queste storielle che mi sanno proprio di stupidaggini.
0: Adesso hai le prove? No, quindi che ne sai tu delle mie vacanze in California con Katy Perry?
2: Senti, a dire.
1: Tu prediligi la spiaggia libera, io quella ben attrezzata. Allora direi di ascoltare alcuni dei tanti messaggi che sono arrivati. Partiamo da questo.
3: Ciao number one,
1: ciao.
3: Serena da Ivrea, spiaggia libera. Ciao ciao, buona giornata.
1: Ma no.
0: Un bacione, lavi forti un bacione a Firenze, anzi di Ivrea. Vedi, la spiaggia libera è amata, è più amata, prego.
3: Senza dubbio, spiaggia libera.
1: Ma no, ma ragazzi.
0: Dai. Quante ne prendi oggi da lì?
1: C'è anche un altro messaggio, Sonia da Ossona dice: ciao ragazzi, noi sempre libera, ma non è possibile. No, oggi sono veramente indignato. No, non me l'aspettavo, sono molto arrabbiato, sono già arrabbiato, siamo solo all'inizio della puntata.
0: Esatto,
1: non è possibile.
0: Ti sotterro sotto la sabbia della spiaggia libera, perché lì si può, tac.
1: Ma mi pare di aver capito 3-0 con questi tre voti che abbiamo, tre messaggi.
0: E li abbiamo presi a caso, eh. Guarda quanto dobbiamo ancora ascoltarle e leggerne, quindi preparati perché oggi ti faccio nero, ti faccio nero!

0: Radio Number One, non mi piace niente, mi piace la spiaggia, bella attrezzata, comoda, dove posso stare
1: viziato,
0: in tranquillità.
1: Beh, ma l'altronde,
0: vediamo se la mia arrabbiatura, si dice così, io sono un po' irascibile oggi, ha portato qualche risultato. Se qualcuno ha votato per me, anche solo per pietà, per carità.
2: Assolutamente libera, magari anche nudi.
1: Ma no. Sì, così ti voglio con tutto di fuori, con tutte. Natura.
0: Ragazzi, ma scherzate, spiaggia attrezzata per tutta la vita. Finalmente qualcuno anche dalla mia parte. Poi questo vocale.
3: Ciao ragazzi, ciao. Oggi sto con Andrea Brum Brum. Bellissima la vita, piena di vizi, comodità, agi.
1: Poi
3: la spiaggia libera è 40 anni fa, adesso no. Agio completo, pago di più, ma ho più servizi e mi rilasso anche di più. Ivan da Bergamo.
1: Ma come ti rilassi se c'è quello che gioca a beach volley e ti schizza la palla addosso, poi c'è quello col ping pong e c'è il jukebox, invece vuoi mettere spiaggia libera lì, silenzio, gli uccellini.
0: Ma quanto è noioso, zio, quanto è noioso
1: la
0: questa
1: natura,
0: cosa.
1: La natura, vabbè.
0: Ma sì, ma io
1: dai,
0: no, sono d'accordo con quello che dice, anche perché appunto siamo in vacanza, un po' di relax. Se devo andare a fare l'avventura di qua o di là, non scelgo neanche di andare al mare, sinceramente scelgo proprio tutt'altro tipo di vacanza.
1: Certo, vai a fare il relax, vai, torneo di beach volley 3 minuto. Voi state lì e soprattutto votate 393 444 0444.
4: One Match. E tu da che parte stai?
5: Con Radio Number One
6: l'estate 2026
5: è più calda che mai.
7: Con Radio Number One
5: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
6: Alfa,
5: Charlie Puth,
6: Serena Brancale,
5: Madame e tanti altri.
6: Tieni sempre accesa Radio Number One.
5: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: One Match 10 di luglio, caro zio, credo che sia una sfida, diciamo quella di oggi, tra libertà e natura e comodità e servizi, giusto?
2: Ma molto bella, devo dire che l'avete presa bene, state scrivendo un sacco di messaggi, continuate a farlo perché oggi ci sfidiamo sulla posizione del mare, viva il mare!

0: L'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, qui su Radio Number One. One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari, lo zio Nasti.
1: E la Coca-Cola che mi fa bene.
0: No, quella sì. È un'altra canzone.
1: Non so, è la risposta dopo 40 anni a
0: bollicine, bollicine, bollicine. Ah no, era un'altra canzone ancora.
1: Allora andiamo avanti a citazioni. Andiamo con i messaggi perché oggi ne abbiamo tantissimi. Vai, vai.
2: Buongiorno ragazzacci.
0: Ciao.
2: Io sono per la spiaggia attrezzata, anche super attrezzata.
1: Camia.
2: Ombrellone, lettini. Doccia calda, fredda, servizi dove fare la pipì e altro, puliti. Ma stai scherzando? Faccio qualche giorno in meno, ma me lo faccio servito, riverito, tranquillo. No, assolutamente portarmi in spiaggia l'ombrellone. Non è roba per me. Non è roba per me. Ah, mi sono dimenticato di dire Michele da Milano, vabbè.
0: Grazie Michele, okay. Anche io ci ho provato, caro zio,
1: Iniziatori.
0: A portarmi dietro questo carrettino gigante con dentro la qualsiasi per sopravvivere, perché si tratta di sopravvivenza sulla spiaggia libera. È stato veramente una situazione sgradevolissima.
1: Io ero come te, poi mi sono evoluto a Formentera, per esempio, un posto pazzesco, perché sono tutte spiagge dove la natura domina.
0: Sì.
1: E tu devi andare, sono praticamente tutte libere, sì, ci sono i ristoranti lì vicino, però la spiaggia in sé quasi sempre è tutta libera. Devi piantarti il tuo ombreloncino, bellissimo. Guarda che bella esperienza.
0: Vuoi leggere tu questo messaggio, zio?
1: Lo so. Loris da Piacenza scrive: super attrezzata, assolutamente, perché no, aria condizionata sotto l'ombrellone.
0: Infatti, sarebbe una.
1: Sbiati.
0: Poi aggiungo anche un'altra cosa, zio: la sicurezza. Quindi c'è anche un fattore di sicurezza, avere lì sul posto lo stabilimento,
1: il bagnino,
0: eccetera, eccetera, ti punge la medusa come mi è successo altre 250 volte.
1: Salta fuori lo squalo.
0: Sì, esatto, la murena.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Diciamo una cosa, che se i prezzi fossero un po' più abbordabili, ma tutta la vita servito e riverito, tutta la vita. Però purtroppo non è così, quindi spiaggia libera.
0: Ma
3: per questioni economiche basta.
1: Non lo sapessi.
3: Dai, vuoi mettere lì servito e riverito? No, tanta roba.
0: Ma quindi non ho capito.
3: Antonio da Varese.
0: Antonio
1: vorrebbe essere dalla tua, ma sta dalla mia. Quindi sta dalla mia. Mi spiace.
0: Un po' di confusione. Continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444. Tutto in grande equilibrio. Intanto, Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tra l'altro lui va in spiagge libere, sai che lui è sposato con Jessica Biel, vanno nudi a fare un po' di naturismo. Ah, non lo
1: sapevi? Cercarti voti dove no, non ci sono.
0: Mi hanno invitato, ma per imbarazzo non sono andato. Comunque, torniamo a noi, messaggi, vai, round.
1: Messaggi,
0: round.
1: Abbiamo un altro round, allora partiamo da questo vocale.
2: Uè ragazzi, Pietro Uè. Castiglione Stigliere, ciao. Ma Brum Brum Ferrari, sì. Ma stiamo scherzando? Bisogna andare in spiagge attrezzate, si fa le fiere una volta all'anno. La gonda è a po' di entamaccia, preparata, fa, va, cerca la spiaggia libera, no, albergo, spiaggia, tutto bello relax. Ciao, Castiglione Stigliere.
1: Grazie, hai capito zio? Si va in fiere una volta all'anno.
0: Ragazzi, la mattina zainetto, metti due cose dentro e vai all'avventura. Vabbè, senti, è tornata la nostra opinion leader.
1: Cari ragazzi, era in vacanza, per chi non lo sapesse, parliamo di Angela da Lugano, però era in vacanza in Grecia, ci è mancata assai.
0: Tanto, tanto.
1: L'abbiamo definita opinion leader perché?
0: Perché i suoi messaggi sono una fotografia del One Match. Quindi oggi ci schieriamo tra spiagge libere e spiagge attrezzate. Sentiamo Angela.
3: Buongiorno. Ciao bambini. Ciao bambini. Sono tornata all'opinion leader da Lugano. Ecco qua. Sono tornata della Grecia, è stata bellissima la mia vacanza. Bene. Allora bambini, io vi dico una cosa, io spiaggia privata tutta la vita, mi dispiace zio Nasti, però io sono della parte di Andrea Brum Brum Ferrari, perché mi piace avere il lettino, l'ombrellone. In Brasile non ci sono le spiagge private, però quando l'ho scoperto ho trovato una figata, bellissimo. Ciao bambini, buon weekend, ciao ciao.
0: Ciao Angela, vedi che non lo sapevo che in Brasile non ci... Basta con sta clac. E non sapevo che in Brasile non ci fossero spiagge attrezzate private, vedi?
1: Neanche io lo sapevo.
0: Spiagge pubbliche, belle.
1: E il caso ha voluto che Angela, che Angela si trasferisse in Europa, era in Italia, poi vabbè, Svizzera, Grecia, tutte spiagge attrezzate, quindi l'opinion leader in tutto questo ha votato per me. Però comunque c'è ancora tempo eventualmente per lo zio Nasti, che secondo me sta preparando qualcosina, sta cucinando un appellino.
0: Eh sì, ho bisogno.

0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran su Radio Number One. E ora c'è una cosa molto molto importante che dobbiamo dirvi.
1: E domani sera cosa fate? Vi aspettiamo alla Franciacorta Designer Village per Village Vibes, parole e musica. Una serata speciale con Radio Number One ricca di emozioni, racconti e grandi canzoni insieme a Francesco Renga. Ci sarò anch'io, chiacchiereremo con lui ascoltando le sue bellissime canzoni. Segnatevelo domani sera, sabato 11 luglio, Franciacorta Designer Village, Village Vibes, parole e musica con Radio Number One e Francesco Renga.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, puoi rifare

0: motorizzato,
1: questo è
0: troppo dire il triciclo.
1: Questo è l'enigma.
2: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
1: Mimmo.
3: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo. Il fischietto dell'arbitro.
1: Quale fischietto? Su Radio Number One
4: c'è TN1. Pomeriggio Number One.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: dettaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: cos'è?
1: Cos'è che può essere suonato ma anche praticato?
2: Secondo me è il calcio.
1: È il calcio?
2: Ciao, Monica dalla Svizzera.
1: Non è quello, Monica dalla Svizzera. Riprova.
3: La scala. La scala musicale è quella classica a piedi. Davide da Limone Piemonte.
1: Purtroppo non è corretto.
4: Può essere...
1: Dillo.
4: Suonate, può essere...
1: No.
4: Per me è la tromba.
1: Sapevo.
4: Marco da Varese, ciao ragazzi.
1: Marco da Varese, fai il bravo, ti inviamo un abbraccio grande, non è la tromba.
5: Ciao, sono Simonetta da Tirano in Valtellina.
1: Ciao.
5: Per me la risposta è lo strumento.
1: Non è, devi essere più precisa.
6: Ciao Stefano, Marcello da Brescia.
1: Ciao Marcello.
6: Già l'avranno detto e sono in ritardissimo. Lo strumento.
1: No. No, cioè non è corretto del tutto.
7: Ciao Stefano, buongiorno. Mi sono collegato adesso, ho appena sentito l'enigma.
1: Ciao Giuliano.
7: Secondo me è la tromba.
1: Non è quella.
8: Ciao Stefano, è lo zoccolo.
1: Lo zoccolo?
8: Può essere suonato, mi ricordo mia mamma quando me lo lanciava, può essere suonato e fa anche male. È praticato perché si cammina con lo zoccolo.
1: Pensavo un'altra cosa.
9: Ci riprovo. Il pugile o il pugilato?
1: No.
10: Ciao, potrebbe essere il piano?
1: No.
10: Si suona, si può praticare un piano, fare un piano. Ciao Margherita.
1: Ciao Margherita, purtroppo non è la risposta corretta.
11: Ciao, sono Ugo Eglia da Orino. Per me la batteria che si suona è la batteria di atleti.
1: No, non è la batteria.
12: Può essere suonato, ma

0: con The Wave, questo è il titolo del pezzo di Jungle. Siete su Radio Number One. Può essere suonato ma anche praticato, questo è l'enigma di oggi.
1: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E boh, secondo me potrebbe essere la chitarra o il pianoforte.
0: No.
1: Giusto Alessandro?
0: Non è né la chitarra e non è nemmeno il pianoforte. Un abbraccio, un bacione a Riabda, bel gioioso.
2: Lo strumento musicale? E la codogno.
0: L'hanno detta, non è completa.
3: La tromba.
0: No, quella non è.
4: L'armonica bocca.
0: No.
5: Ciao Stefano Pitto, potrebbe essere la tromba?
0: No, abbiamo detto che non è quella, tesoro.
6: È uno strumento musicale, Sergio da Casalmaggiore.
0: Ma manca qualcosa, è logico, può essere suonato, è un

0: nuova di Mick, Beautiful Freaks su Radio Number One all'Enigma.
1: Ragiono e mi è venuto in mente il piffero.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1,
3: pomeriggio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio su Radio Number One, c'è il PN1, le 15 un minuto, tra poco torneremo a giocare con la Sfinge, torneremo a collegarci con la Malefica da Charmaine Scicco, ma prima le news.
1: Life, eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Cultura.
2: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormiola Milanesiana. Tra gli ospiti Giancarlo Giannini, Paolo Rossi, Cristiana Capotondi, Anna Valle. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
1: Feste.
2: Musica, spettacoli e street food dal 10 al 12 luglio all'Idroscalo di Milano. Arriva la Notte Rosa, tre giorni di festival a ingresso gratuito per ballare e divertirsi tutta la notte.
1: Sport.
2: Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio è in programma la 41esima edizione della Restelvio Mapei, gara ciclistica ma anche corsa in salita di 21 km, la podistica per tutti, la salita con la e-bike ed il ciclo raduno. Info e iscrizioni su usbormiese.com.
1: Musica.
2: A Bergamo continua Lazzaretto Estate, l'11 luglio c'è Dardust, il 12 luglio Rondò Veneziano, il 14 luglio Madame, il 15 luglio Marco Masini. Il calendario completo è su lazzarettoestate.it. Venerdì 10 luglio in Piazza Sordello al Mantova Summer Festival c'è LP in concerto, biglietti disponibili su mantovalive.it. Sabato 11 e domenica 12 luglio è in programma la 21esima rassegna bandistica organizzata dalla banda musicale Santa Cecilia di Val di Dentro, un weekend di festa per tutti con formazioni provenienti da diverse realtà italiane. Maggiori informazioni su valdidentroturismo.it. Continua fino al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio il Lake Sound Park. Le prossime date: il 12 luglio Vandes Frost, il 14 Riccardo Cocciante, venerdì 17 il volo, biglietti disponibili su Ticket One. Al Franciacorta Designer Village in provincia di Brescia tornano gli appuntamenti con parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 c'è Francesco Renga. Tutte le informazioni su franciacortadesignervillage.com. Sabato 11 luglio ad Aprica torna Passi di Gusto, nona edizione, un percorso facile da 8 km che unisce il piacere di camminare, il meglio dei prodotti locali, panorami e mozzafiato. Iscrizioni su apricaonline.com. Sabato 11 luglio c'è Mangia in Contrada, passeggiata alla riscoperta delle antiche contrade di Chiese in Valmalenco, gustando le pietanze tipiche. Iscrizioni su prolocovalmalenco.it. Dall'11 al 13 luglio a Garda, siamo in provincia di Verona, sul lungo lago, è in programma Street Wine Garda, previste degustazioni guidate con sommelier ma anche musica ed eventi. A Diano Castello in provincia di Imperia, tra sabato 11 e domenica 12 luglio, si svolge il Premio Vermentino, storica manifestazione dedicata ad uno dei vini più iconici del Mediterraneo. Presenti 82 aziende di 7 regioni italiane con un totale di 126 etichette. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
1: Life. Eventi da vivere.
3: Eventi da vivere.
4: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
8: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
1: Può essere suonato ma anche praticato, è l'enigma del venerdì, che cos'è?
2: Ciao, secondo me è il silenzio.
1: No, non è
2: quello. Ciao da Gabriele.
1: Non è quello, Gabriele.
3: Ciao, sono Leonardo Botta da San Gervasio.
1: Ciao, benvenuto.
3: Secondo noi la risposta è o la tastiera elettronica o l'ukulele. Ciao.
1: No. Non è né uno né l'altro, grazie per esserci.
4: La chitarra da Sondrio.
1: In tanti hanno detto la chitarra, no.
5: Ciao, Ivan da Isola Dovarese. Potrebbe essere il clacson?
1: No, non è nemmeno il clacson.
6: Sono Giovanna da Bergamo.
1: Ciao,
6: è
1: Giovanna.
6: L'arco.
1: No,
6: è l'arco, stato... gli strumenti ad arco da suonare e l'arco da praticare.
1: Purtroppo no.
7: La batteria.
1: No.
7: Paola, da Clusone.
1: È uno strumento, ma non è la batteria.
8: Ci riprovo. Il violino. Sempre Davide, ciao.
1: No, no, no, no.
9: Ciao, il pianoforte. Puoi andare sia piano che forte. E in più si suona. Ciao, ciao.
1: Anche la sfinge.
10: L'hai sparata grossa.
1: Bella questa.
10: Umano.
1: Io faccio un applauso perché il pianoforte puoi andare sia piano che forte, vince, ragazzi.
7: Potrebbe essere il gong, che può essere suonato e possono essere praticati i bagni di gong.
1: I bagni di gong? No.
11: Sono i piatti. Davide da Esine.
1: No, non sono quelli.
12: Ciao Stefano, ciao number one, sono Gianluca da Milano. Secondo me è il flauto.
1: No. Non è quello, non è quello. 393-444-0444, l'unico numero che dovete contattare con i vostri messaggi vocali è questo, lo ripeto, 393-444-0444. Può essere suonato, ma ha...

0: effettivamente parlando praticano questo sport.
1: Paola da Solferino, la danza.
0: No, sì, praticano la danza, però vabbè, non è quella.
2: L'enigma della Sfinge è il triangolo.
0: No.
3: È il bicchiere, Dani da Levate.
0: Praticano il bicchiere e lo suonano pure. Bevete di meno. No, scherzo.
4: Sono Marco da Brescia. Secondo me è il fagotto.
0: No.
5: Arpa. Luigi di Sondrio.
0: Il corno ci suggeriscono. No, no.
6: Il Charleston.
0: Charleston.
6: Gabriele.
0: No, no, no, no. Allora, abbiamo detto, può essere suonato ma anche praticato. Il piccolo indizio che vi ho dato ci riporta negli anni 70, quando nelle spiagge italiane in molti italiani usufruivano di questo puntini puntini per giocare. Quindi può essere suonato ma anche praticato. Cos'è?
7: È il tamburello.
0: Signore e signori, Guerrino, c'è! È il tamburello!
7: È il tamburello!
0: Grande Guerri! Alle 14.33, tra l'altro, e complimenti, è stato velocissimo, il primo, il più veloce, due minuti dopo.
8: Il tamburello!
0: Bravo!
8: Ciao da Massimo! Villa Rotta!
0: Bravissimo Massimo, è proprio quello, il tamburello!
9: Tamburello, gioia.
0: Anche gioia c'è.
10: Sono il fratto da Parma. Potrebbe essere il tamburello.
0: Bravo, bravissimo.
11: Il tamburello.
0: Non sappiamo chi tu sia, ma sei in top ten.
12: Ciao, sono Isabella d'Asti. Secondo me è il tamburello. Si suona come strumento musicale con i sonagli e si pratica come sport.
0: Anche Isabella porta Asti in top ten.
3: Enigma della Sfinge. Secondo me la soluzione è il tamburello.
0: Bravissimo.
3: E sia uno strumento musicale e sia uno sport. Monica da Cuneo, ciao a tutti.
0: Saluto te Monica e gli amici di Cuneo.
13: Ciao Omar da Busto Garolfo. Secondo me potrebbe essere il tamburello.
0: Bravo,
13: è uno strumento
0: Omar,
13: ma anche una disciplina sportiva, se
0: bravo,
13: non sbaglio.
0: Bravo.
14: E ciao, sono Pietro. Secondo me è il tamburello.
0: Giusto.
3: Tamburello.
0: Brava.
3: Laura da Cantù.
0: Vai, vai Giuliano.
15: Può essere il tamburello? È uno strumento ed è anche uno sport.
0: Bravo.
3: Il tamburello lo puoi suonare, ma anche uno sport, quindi lo puoi praticare.
0: Bravo.
16: Ciao Radio Number One, sono Simona da Milano. Per l'enigma della Sfinge la parola è il tamburello. È sia uno sport praticato molto in Italia che lo strumento che suona. Ciao.
0: Brava, brava.
17: Ciao a tutti, Carlo della Val del Chiese. Secondo me potrebbe essere il tamburello.
0: Il tamburello è la risposta corretta all'enigma di oggi. Può essere suonato il tamburello, ma anche praticato. Tanti italiani praticano questo sport. Salutiamo tutti gli amici che praticano.

0: chilometri sono saliti a 7, ripeto, a causa dell'incidente sulla 4 in direzione Venezia. Siamo tra Brescia Est e Desenzano del Garda, 7 chilometri di coda. Noi resteremo in provincia di Brescia perché tra pochissimo vi racconterò quello che è successo a Carpenedolo alcuni mesi fa, dove un signore così ha fatto il dito medio all'auto di Google Street View ed è diventato l'idolo del paese. Ne parliamo tra poco.
1: Pomeriggio number one.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
1: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi

Tu cosa fai questa sera? Siete su Radio Number One di venerdì con il pomeriggio Number One, 15:30 in questo preciso istante. Vi è mai capitato di incontrare quasi per caso l'auto di Google Street View con le telecamere che registrano praticamente tutto e poi questi dati vengono forniti anche a noi, cioè i dati sulle vie, sulla navigazione, sulle immagini? Beh, è successo anche a Carpenedolo e questo signore ha fatto il dito medio proprio all'auto di Google Street View ed è diventato l'idolo del paese, perché questo gesto fatto da un automobilista in via Giambattista Meli a Carpenedolo è finito nella memoria virtuale del noto servizio internet e basta cliccare alcuni dettagli di quella via per trovare questa fotografia con questo signore che fa il dito medio all'auto di Google Street View, particolare che fa molto ridere, non si fa ma fa molto ridere.

0: amico Marco, l'ho incontrata in via degli Aceri, peccato non sono stato preso di fronte ma si vede la mia automobile. Salutiamo tutti quelli che sono stati beccati quasi quasi per caso da questa automobile, l'auto di Google Street View. 15:34 in diretta su Radio Number One, il secondo appuntamento con il nostro gioco, il tutti contro tutte. E allora, siete pronti a giocare? Accendiamo il piccolo schermo, questa volta vi porto negli Stati Uniti d'America, c'è una serie TV che lì arrivò nel 1985, nel nostro bel paese 3 anni dopo, nel lontano 1988. Dovete raccontarci con un vocale qual è il titolo di questa serie televisiva.
1: Attenzione!

medaglie da assegnare, il titolo di supercampione o campionessa con annessa medaglia d'oro virtuale, la medaglia d'argento e quella di bronzo. 393-444-0444. Se avete acceso la radio in questo preciso istante, vi chiedo solo una cosa: qual è il titolo corretto di questa serie TV?

0: indovinare nel più breve tempo possibile. Il primo messaggio non l'ha detta in modo corretto, eh?
1: Attenzione.
0: Magari la velocità ti frega, vuoi essere il primo, vuoi essere il più veloce e poi dici questo.
2: Manimals, Gianluca da Genova.
0: Purtroppo Gianluca da Genova non è Manimals, mi dispiace. Il titolo corretto è un altro, ti lascio sentire ancora un pezzettino. E se non è Manimals, signore e signori, quale sarà il titolo corretto di questa serie TV? A raccontarcelo lui o lei?
3: È MacGyver. Ciao, Isabella da Crema.
0: Signore e signori, Isabella porta la sua città o cittadina Crema sul gradino più alto del podio. Complimenti per la velocità.
4: Ciao da Stefano, dovrebbe essere MacGyver.
0: Bravissimo Stefano.
5: MacGyver, facilissimo, ho vinto, ciao ciao.
0: No, sei terzo.
3: MacGyver, Barbara da Como.
0: Anche Como c'è.
6: MacGyver, Michael dalla provincia di Torino.
0: Bravissimo, Torino entra in top ten.
7: MacGyver.
0: Bravo.
7: Monica da Gorno.
0: Anche Monica da Gorno, BG.
8: MacGyver, super MacGyver, Stefano da Brescia.
0: Bravo Ste.
4: MacGyver, Matteo da Sagosepro, ciao Stefano.
0: Tutti alle 15.35, tutti, tutti.
9: MacGyver, Ivan da Bergamo.
0: Bravo Ivan.
10: MacGyver, Luigi dalla Valle Camonica.
0: Bravo Luigi.
11: MacGyver, Romina.
0: Crivio. Anche Romina c'è.
12: Mettore da Dungo, Lago di Como.
0: Bravo.
13: E MacGyver, Alec da Brescia.
0: Bravissimo, stiamo in città.
14: Ciao Stefano, MacGyver, Antonella da Brescia.
0: Questa è la top 10, fuori per pochissimi istanti.
14: Ovviamente MacGyver, Deborah da Clusone.
0: Anche Clusone c'è.
15: MacGyver, Massimo da Genova.
0: Era troppo facile, lo so.
16: Il titolo della serie televisiva è MacGyver.
0: Bravo.
16: Davide dal Montessori Beach, Porto Valtavaglia, Varese.
0: Ciao a te e a tutti gli amici della provincia di Varese.
17: Questa è la sigla di MacGyver. Ciao, Valentina Pontenossa.
0: Bravissima Vale, complimenti. Tra poco giocheremo con il terzo.

0: Sempre viajando por il mondo, Karol G e Manu Chao, canzone che dedichiamo a tutti quegli uomini e a tutte quelle donne d'affari che hanno sempre la valigetta o la valigia con loro. Tra pochissimo vi porterò a Milano perché ovviamente con il caldo, con la calura se ne sentono di tutti i colori. C'è un uomo che ha chiamato due escort, ma una era la moglie. Cos'è successo? C'è stata una grossa lite per gelosia sedata dai carabinieri. Questa notizia, lo so, va approfondita.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo!

0: 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
0: Fitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta.

dato la sua autoradio sulle frequenze in FM di Radio Number One, che ogni venerdì dalle 2 alle 5 propone il pomeriggio Number One. L'ho detto 3 minuti fa, a Milano un uomo chiama 2 escort, ma una è la moglie e c'è stata una super lite. E questo che è stato definito un simpatico siparietto accaduto in un albergo milanese. Diamo dei nomi di fantasia.

Sia, per carità, chiamiamolo Gioele lui. Ha 38 anni, è un imprenditore e decide di passare così la notte nello stesso albergo in cui qualche ora prima si era tenuto un incontro d'affari. Erano circa le 11 di sera, scrivono, e non avendo ancora sonno, decide così di allietare la sua serata con la compagnia di due ragazze. Insomma, quelli. E dopo aver chiamato un'agenzia che offre questo servizio, servizio escort, si accorda per l'ora e il tariffario. E all'arrivo delle due la scoperta, una delle due era la moglie.

0: Venerdì pomeriggio anche su Radio Number One in vostra compagnia abbiamo parlato di quello che è successo a Milano, dove quest'uomo ha chiamato due escort ma poi ha scoperto che una delle due era la moglie e da qui la lite. Sono intervenuti i carabinieri per dividerli.
1: Ciao super radiologo, mio padre avrebbe detto: beh, cosa che è? I sei a fa e poi sei a turna. Peccato che si sono beccati. Ciao.
0: Ciao, grande. È un bel episodio.
2: L'hai fatta pagare, basta.
0: Gliel'avrei fatta pagare. Poi questo messaggio: per me il matrimonio

0: Star, mettiamoci anche lui, il serpente dalla cesta con Bring Your Love. Signore e signori, si chiude così la nostra seconda ora insieme. Come potete sentire, il collegamento con l'Egitto è prontissimo. Tra pochissimo, in compagnia di Abdullah, tornerà lei, la malefica Sfinge, con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Che cerchi? È qui!

0: pomeriggio, buon venerdì, siete su Radio Number One alle 16 un minuto, tra pochissimo giocheremo con il terzo tutti contro tutte, torneremo in Egitto dalla Sfinge con la parola nascosta, ma prima le news.
1: Radio Number One notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Medio Oriente. Secondo il New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Lo riferiscono fonti al Wall Street Journal. Nel frattempo sempre più paralizzato il traffico Hormuz dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Sono trascorsi 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA Seveso in Brianza, causando complicazioni di salute alla popolazione del luogo per molti anni a venire. Oggi il presidente Mattarella è tornato a Seveso per una cerimonia di commemorazione. 27 anni algerino senza permesso di soggiorno e Mohamed Saidi che poche ore dopo la scarcerazione ha sfregiato una ragazza di 23 anni che non conosceva sulla banchina della fermata della metropolitana di Duomo solo per uno sguardo. La procura ipotizza ora il reato di sfregio permanente punito con la reclusione da 8 a 14 anni. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi di reclusione un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale. Dopo la denuncia di una hostess, in primo e secondo grado era stato assolto perché per i giudici la donna avrebbe avuto dai 20 ai 30 secondi per sottrarsi all'abuso, passaggio che aveva generato numerose polemiche. La vicenda risale a più di 8 anni fa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: In bocca al lupo si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge, anche perché in nostra compagnia Abdul, che ha spedito immediatamente il primo fax, non perdiamo tempo e scopriamo insieme a voi che la parola nascosta è composta da 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali. 10 lettere, 5 le consonanti, 5 le vocali, ed ecco che piano piano il sarcofago si apre. Secondo fax: è una caratteristica che alcune persone hanno. Iniziate a incasellare queste 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali. È una caratteristica che alcune persone hanno. 393-444-0444. Pensate alle caratteristiche dell'uomo. È una caratteristica che alcune persone hanno. 5 consonanti, 5 vocali, 10 lettere. È la parola nascosta nel

0: abbiamo detto, 5 consonanti e 5 vocali. È una caratteristica che alcune persone hanno, mi dicono.
1: Dabile.
0: Non ho capito.
1: Dabile.
0: Dabile, non è dabile.
1: Ciao Edi Guidizzolo, può essere cattiveria?
0: No, tesoro. Ciao. Non è la cattiveria.
2: Ciao, sono Isabella D'Asti e la parola nascosta potrebbe essere generosità.
0: Non è generosità.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao.
3: Sono Francesco da Endine Gaiano.
0: Ciao Franci.
3: La parola per me è ventrilogo.
0: No, non è.
3: Grazie, ciao ciao.
0: Grazie a te, caro.
4: No. Amici,
0: scusi,
4: questa qua la so,
0: speriamo,
4: la so.
0: Speriamo.
4: Ma è il Petriol.
0: No, non
4: ciao,
0: è
4: Petriol.
0: Non è qui.
5: Ciao, sono Franco da Varese.
0: Ciao Franco.
5: Sesto senso?
0: No.
5: Ho vinto qualche cosa?
0: Ma sesto senso sono due.
6: Ma capriccioso. No. Alex da Valle Seriana.
0: Non è quello, Alex.
7: Ma ciao Sfinge, mia adorata. La parola profilo sarcofago potrebbe essere lentiggini.
0: Lentiggini, no.
7: Ciao, Monica.
0: Non è quella, Monica.
8: Razionalità. Tania da Mantova. Non quella è, Sfinge.
0: Non è quella. Socievoli. Stefania Carnate. No, e ancora creatività. Sensualità. Gueri, no. Non è quella. Arriva Abdul con il secondo fax direttamente da Sharm El Sheikh. Spesso le aziende la richiedono. Che cosa richiedono le aziende? Primo indizio, una caratteristica che alcune persone hanno. Secondo indizio, spesso le aziende la richiedono. 5 consonanti, 5 vocali. Provate a incasellarle queste 10 lettere. Spesso le aziende la richiedono. Cosa potrebbe essere?

0: questo è il titolo della nuova di Harry Styles che abbiamo ascoltato adesso nella playlist del PN1 del 10 luglio 2026. Questa è Radio Number One con Stefano Federici, La Sfinge, Abdullah, La parola nascosta nel sarcofago, composta da 10 lettere, abbiamo detto. 5 sono le consonanti, 5 le vocali. È una caratteristica che alcune persone hanno e spesso, e dico spesso, le aziende la richiedono.
1: Ciao, potrebbe essere il nome palindromo. Ciao, ciao, da Cristian da Valcamonica.
0: Non è quello, Cristian.
2: Ciao, sono Enea da Milano. Per me la parola della Sfinge è determinato.
0: No, no, no, no, no. Abbiamo Jacopo dalla provincia di Torino. Lentezza, no, lentezza.
3: Se può essere affidabile. Ciao Anita da Castro.
0: Non è nemmeno affidabile.
4: Potrebbe essere precisione.
0: No, no, no, no, no, no, no.
4: Esperienza?
0: No. Anche Luca da Tirano ha scritto quello che hai detto tu: esperienza. E allora, Abdul, in soccorso, è la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare. Ripeto. È la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare.

0: Beap come ogni pomeriggio a quest'ora su Radio Number One. Torniamo a questo punto in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali, è una caratteristica che alcune persone hanno, quella è con l'accento sulla finale. Spesso le aziende la richiedono, se sei in ritardo, insomma. È la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare. Che cos'è?
1: Ciao Claudia da Torino. È la competenza?
0: No, no, no.
2: Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Io direi l'esperienza.
0: No.
2: Secondo me è quella.
0: Non è quella.
3: Orso da Legnano, non ho sentito niente, ma secondo me potrebbe essere la referenza.
0: No.
4: Massimo da Sondrio, manodopera.
0: Neanche.
5: Ciao, sono Michela, la parola nascosta è intelligenza emotiva.
0: No, non è l'intelligenza emotiva. Alle 16:08, con un solo indizio, dopo 20 secondi, hanno risposto in questo modo.
6: Ciao Radio Number One, la parola potrebbe essere puntualità. Elisa da Rancate.
0: Signore e signori, Elisa è la più veloce, è la numero uno.
6: Ciao Radio Number One, la parola potrebbe essere puntualità. Elisa da Rancate.
0: Bravissima Elisa, complimenti.
7: E comunque io mi gaso un casino con questi enigmi della Sfinge. Ciao Radio Number One.
8: Ciao. Number One, sono Valentina da Chiari. La parola potrebbe essere puntualità.
0: Brava, brava, brava, brava, complimenti alla Vale, anche lei è in top 10, seconda.
9: Ciao, secondo me la risposta della Sfinge è puntualità.
0: Brava.
9: Da Cernusco.
0: Bravissima, la risposta è corretta.
10: Puntualità, sempre Lara da Carpenedolo.
0: Anche Lara da Carpenedolo entra in top 10 grazie alla sua velocità.
11: Matteo da Brescia, la parola è puntualità.
0: Bravo Matte, stiamo
12: è
0: a Brescia.
12: Tipico, è la puntualità. Alberto da Brescia.
0: Anche Alberto
13: top
0: c'è. E
13: sempre Chiara da Orno, la parola è puntualità.
0: È quella, è corretta.
14: Mio marito dice puntualità. Ciao da Emanuela e Robert. Milano.
0: Per una volta tuo marito c'ha ragione, salutacelo tanto, un abbraccione.
15: Ciao Stefano, ciao Sfinge, la puntualità per caso?
0: Bravo.
15: Bacione da Franci, provincia di Bergamo.
0: Ciao Franci, un bacione anche a te.
16: E potrebbe essere puntualità, saluti dalla Val Camonica.
0: E un abbraccio va a te e agli amici della Valle Camonica, grazie per aver giocato, la risposta corretta era puntualità e questa la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
17: Buonasera Luchino.
0: Sì,

0: Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Sulla 4 Venezia-Trieste sono segnalate code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

dettagli importanti che magari avevate memorizzato da poco, ad esempio chi è il vostro lui e la vostra lei. No, ve lo chiedo perché un pensionato ha perso la memoria dopo una notte di passione con la moglie e stavano facendo

fare fichi fichi ogni tanto potrebbe anche far perdere la memoria a breve termine. Lui ha 66 anni e ha subito questa perdita di memoria a breve termine dopo aver fatto fichi fichi con la moglie, e a quanto pare non era nemmeno la prima volta che succedeva, perché 7 anni prima era successo dopo una notte di passione con questa signora. Allora è andato all'ospedale, gli è stato diagnosticato questo, diciamo, diagnosticata la perdita di memoria a breve termine. Entro 10 minuti

0: Night, siete nel PN1, abbiamo parlato di questo pensionato che dopo aver fatto fichi fichi con la moglie durante la notte ha perso la memoria a breve termine, non riconosceva nemmeno la moglie.
1: Ciao Stefano Damiano, finché si incazza e basta la moglie è un conto, quando passa le vie di fatto che ti devi preoccupare.
0: È vero, grande Damiano. Wendy.
2: Ciao Stefano, voglio essere cattiva.
0: No.
2: Si vede che la moglie non è stata così tanto all'altezza, che quindi il marito ha preferito dimenticare quel momento. Un bacione dalla Wendy.
0: Come siamo cattivi quando si avvicina il weekend. E oggi pomeriggio si aprono ufficialmente le porte al weekend. So che comunque è tornata la memoria a questo signore che poi dopo alcuni minuti ha riconosciuto...

0: tempo con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data 2000.
1: Pomeriggio number one.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

minuti fa. Quanto vola il tempo, signore e signori, cioè, sono passati veramente 26 anni, ma voi ci siete, siete sempre più carichi, belli, alcuni abbronzati, altri un po' meno, come Gioia da Torino in partenza per la sua amata Liguria. Saluto Ivan, il nostro uomo reggaeton. Ho già finito, oggi pomeriggio ti sto ascoltando, grande Super Ivan. Un abbraccio anche a Michele Giada, diretti in Calabria. Sono sulla 4, hanno un bel po' di chilometri da macinare, con il DAB ci ascolteranno fino a dove riusciranno, bravi. Alessandro è diretto a Genova.

0: quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Vi aspetto anche domani a partire dalle 18 con la Play One, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Il PN1 invece tornerà lunedì a partire dalle ore 14. Da Stefano Federici è tutto, linea alle donne al volante. Buon week!
1: Su Radio Number One c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: La musica che cerchi.

0: E sono pure le 17, ma pensa un po'.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Guerra in Medio Oriente. Secondo il New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano iraniano per uccidere Trump, e questo lo dice invece il Wall Street Journal. Nel frattempo sempre più paralizzato il traffico a Hormuz dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. 27 anni algerino senza permesso di soggiorno è Mohamed Saidi, che poche ore dopo la scarcerazione ha sfregiato una ragazza di 23 anni che non conosceva sulla banchina della fermata della metropolitana di Duomo solo per uno sguardo. In pieno pomeriggio la procura ipotizza ora il reato di sfregio permanente punito con la reclusione da 8 a 14 anni, intanto firmata la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Queste le parole che avrebbe pronunciato l'aggressore alla ragazza prima di ferire con una lama la guancia e il labbro di lei. Pensavo di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare, ha detto la 23enne raccontando l'accaduto. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi di reclusione un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. In primo e secondo grado era stato assolto perché, per i giudici, la donna avrebbe avuto dai 20 ai 30 secondi per sottrarsi all'abuso, passaggio che aveva generato numerose polemiche. La vicenda risale a più di 8 anni fa. Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione. Il cittadino serbo di 61 anni, seduto di fianco al finestrino, sarebbe stato parzialmente risucchiato verso l'esterno dalla forza dell'aria, ma la moglie e altri passeggeri sono intervenuti per evitare il peggio. E veniamo al tennis. A Wimbledon è in corso da non molto tempo la partita molto molto attesa di semifinale delle maschile tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Mondiali di calcio, proseguono i quarti di finale. Alle 21 scendono in campo Spagna e Belgio. Chi vince in semifinale avrà la Francia. Domani sera alle 23 Norvegia-Inghilterra. Domenica Argentina-Svizzera. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Noi siamo quelle che anche di venerdì arrivano alle 17, fanno tutto per benino
2: fino alle 20.
1: Fino alle 20, pensa un po', viaggiamo con voi, facciamo un po' tutto con voi ed è bellissimo. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Eccoci qui, pronte per raccontarvi anche di ragazzi. Attenzione, giovani.
2: Giovani,
1: giovani.
2: Giovani.
1: Giovani
2: che però si devono dare una svegliata, dai, diciamolo
1: esatto,
2: subito.
1: Esatto, ecco. Bravo. Vogliamo cominciare?
2: Andiamo subito con Partenope.

0: Potevamo fare anche noi le coriste.
1: Ma sì, facevamo i cori.
0: Vero?
1: Ci stava anche Lilli Agnese alla fine, perché no?
0: Ci stavamo anche noi. Donne al volante, sta per cominciare questo appuntamento del venerdì con un entusiasmo particolare, come tutti i venerdì, ma attenzione, perché se Stefano, appunto nel suo programma del PN1, parlava di giovani che non rispondono al telefono, e abbiamo sentito anche i commenti di parecchi genitori sul disperato andante o sul rassegnato andante, dipende
1: anche,
0: un po', insomma, dal punto di vista, c'è Tre, lo pseudonimo di Guido Luigi Senia, è un cantante. Lui ha detto: io ho 30 anni ma non voglio andare via di casa, è perché è come stare al centro estivo.
1: E non solo, ha anche aggiunto: chi va via di casa in un'età compresa tra i 18 e i 20 anni, o comunque anche poco sopra i 20, lo fa perché ha dei problemi con i genitori, ha troppi attriti con i propri genitori e quindi se ne va di casa. Non è la mia, non è il mio caso,
0: no,
1: appunto,
0: infatti
1: io sto bene.
0: No, infatti lui dice: io non ho la minima voglia di andare via da casa con anche se tutti mi dicono: oh, ma c'hai pure 30 anni, e lui risponde:
1: ma sti cazzi.
0: Perché sì, lui dice: io voglio stare con i miei perché il nostro rapporto è talmente bello che voglio godermi i momenti con loro, dato che il tempo non è infinito. A me piace quando ceniamo tutti insieme la sera e senza questo non riuscirei a vivere. A me sembra un po' una paraculata.
1: Anche
0: posso
1: a me
0: dire.
1: Sembra un po' una paraculata.
0: Però vabbè,
1: dai.
0: Insomma, che cosa ne pensate? Ma a 30 anni uno deve ancora stare a casa?
1: Vai fuori,
0: vai per il mondo, vai.

0: sua nuova Una Possibilità. Malika Ayane, lo ricordiamo, sarà la nostra ospite in Parole Musica al Mantova Village il 24 luglio alle ore 21 e ci sarà il nostro Alvirese Salerno, insomma, a chiacchierare un po' con la nostra Malika, a sentire anche poi la musica che ci vuole proporre.
1: Oltretutto lei è veramente simpaticissima, molto disponibile, brava brava brava. Quindi qui a Radio Number One stavamo parlando del fatto che questo cantante, il 3, ha detto: io ho 30 anni però non voglio andarmene da casa, perché casa mia è un po' come un centro ricreativo,
0: sì,
1: insomma,
0: un centro estivo,
1: io ci sto benissimo, e quelli che se ne vanno è perché non stanno bene a casa.
0: Esatto, ma la domanda è: ma i genitori gli fanno fare anche i giochi come i centri estivi?
1: Può essere. C'è Marco che ci scrive: ciao, sono Marco, papà di due bambini di 28 e 25 anni, non vedo l'ora che arrivi il giorno che mi dicano ho trovato casa. E sì, sono una brutta persona. E poi c'è Paolo: ciao ragazze, ho 32 anni, io vivo con i miei, io con loro ci sto bene, non ho nessuna voglia di sbattermi per trovare un'altra casa.
0: Ah, vabbè, è comodo così.
1: È comodo.

0: NSYNC con Justin Timberlake, Better Place. In questo venerdì caldo, cioè, sembra che abbiano acceso dei phon là fuori, insomma.
1: O un forno ventilato.
0: Sì,
1: anche,
0: dipende,
1: sì.
0: Insomma, scegliete voi quello che più vi aggrada. Esatto, trentenni che stanno a casa, che non se ne vanno, non è soltanto un problema economico, spesso è anche proprio una questione di comodità,
1: anche,
0: diciamo così.
1: Esatto, eh? Esatto. C'è Ada che ci scrive: quando mia figlia era piccola, le dicevo spesso, scherzando, a 18 anni fuori dalle scatole, se n'è andata di casa a 27 dopo qualche anno che lavorava e quindi poteva permettersi un appartamento. Devo dire che in verità mi manca e ogni tanto mi pento di averle detto oh, ai 18 via, anche se appunto scherzavo, però sono felice perché lei si trova bene da sola.
0: Vedi, quindi vedi. Anche Federico vive da solo da 13 anni e insomma prima o poi riuscirà a trovare qualcuno. Però insomma, tutto sommato, dice, io almeno posso fare quello che voglio. Ciao, io sono uscito di casa alla tenera età di 41 anni, se tornassi indietro uscirei a 50 perché stavo da Dio.
1: Ma non ci credo.
0: Bravo Marco,
1: credo.
0: Bravo, sei tutti noi. Bravo, bravo. Tra poco
1: il traffico.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One
4: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: di più rispetto a quello che potete immaginare. Sentiamo.
1: Esattamente, allora partiamo dalla tangenziale est di Milano, dove c'è un incidente allo svincolo di Gobba in direzione della 1. Le code si estendono per 4 km e partono dallo svincolo di Rubattino Segrate. Sulla 4 Milano-Brescia c'è un incidente tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Ci sono code anche per incidente tra Cavenago e Dalmine in direzione di Brescia. E sulla Brescia-Padova ci sono 6 km di coda a causa di un incidente tra Verona Est e Soave in direzione di Padova. Code a tratti per traffico intenso anche tra la A21 e Soave, sempre in direzione di Padova. Sulla A36, la pedemontana lombarda, c'è un veicolo fermo tra Lazzate e il bivio A9 Lomazzo in direzione della 8. Sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente allo svincolo di Savonera in direzione della A32. Sulla tangenziale sud di Torino ci sono code a tratti tra Autoporto Sito e la tangenziale nord. E proprio sulla A32, la Torino Bardonecchia, ci sono code per 1 km per traffico intenso tra la circonvallazione Ulz e Bardonecchia in direzione della stessa. Passiamo alla A26 Genova Gravellona-Toce, dove c'è un incidente tra Masone e la A10 in direzione di Genova Voltri. Attenzione anche alla pioggia tra la diramazione Predosa-Bettole e tra l'allacciamento A26 e la A7, temporale in atto anche tra Castelnuovo Scrivia e la diramazione Predosa-Bettole proprio sulla A7, dove ci sono code per perdita di carico tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla 6 Torino-Savona c'è un incidente tra allacciamento Savona A10 in direzione di Savona, e sulla A12 il traffico è intenso con code a tratti tra Santo Stefano di Magra alla Spezia A15 e lo svincolo di Carrara in direzione di Rosignano. Sulla A15 ci sono code a tratti per 2 km tra Fornovo e Borgotaro in direzione della Spezia. Concludiamo con la A13 Bologna-Padova, dove ci sono code per incendio tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna.
0: Beh, dire di guidare con prudenza è veramente un
1: inutile.
0: È assolutamente inutile, quindi buon viaggio, ecco, anche questo forse è inutile, ma buon viaggio. E con le donne al volante questo viaggio continua, e parleremo di parcheggi, perché ci sono città dove ti puoi addormentare la sera in un modo e svegliare la mattina in un altro, e quindi attenzione,
1: e che cambia tutto. Il problema, sì, è questo.

0: si dice in questi casi, speriamo di vincere noi. Vabbè, staremo un po' a vedere, insomma. Facciamo ovviamente il tifo, molti di noi fanno il tifo per Sinner. Allora, donne al volante, qui si parla di quelle cose veramente pazzesche. Vi portiamo a Roma perché c'è questa disavventura di questo signore Stefano, odontoiatra di 65 anni. Lui praticamente ha parcheggiato la sua automobile il giovedì sera, praticamente, e la mattina dopo l'ha trovato la sorpresa. Praticamente avevano tinteggiato le strisce di blu del parcheggio a pagamento e si è trovato pure la multa.
1: Esattamente, una multa di quasi 30 euro, insomma la multa standard. Lui ha parcheggiato in via Catullo, nel quartiere Prati a Roma, dove appunto le strisce erano bianche. Ma la cosa bella, lui ha fatto un video, l'ha poi postato sui social, l'hanno ripreso un po' tutti, è che dove c'erano le ruote, i copertoni dell'auto, si intravedeva ancora la striscia bianca, perché ovviamente
0: per forza,
1: cosa potevi fare, alzare la macchina per tinteggiare? Direi di no. E quindi sì, nella notte ha ricevuto questa fantastica sorpresa con tanto di multa, cartelli che avvisavano di questi lavori
0: non ce n'erano
1: perché sì, sennò uno non va a parcheggiare, è chiaro. Eh sì, ma sai com'è, ogni tanto anche alle strisce piace cambiare, insomma.
0: L'ATAC, tra l'altro, che gestisce le zone di sosta, ha detto sì, è vero, non c'erano i cartelli, insomma lo faremo, provvederemo, però questa cosa l'hanno fatta anche in tanti altri quartieri, quindi vuol dire che questa disavventura l'hanno vissuta in tanti. Certo che fa un po', cioè se non fosse tragica questa, tra l'altro lui diceva era la macchina di mia cognata, quindi non volevo che avesse delle storie, insomma che avesse, certo, dei problemi, quindi ho pagato subito, però effettivamente fa abbastanza ridere, se non fosse tragico che appunto tu la sera parcheggi sulle strisce bianche e la mattina mancava solo che dipingessero le ruote blu.
1: Ma potevano dipingere la macchina intera a questo, certo, punto, proprio dove doveva esserci la striscia.
0: Però ci vuole della fantasia.
1: Molta.

0: Dead.
1: Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead. Pronti? Pronti? Adesso si gioca.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Telefoni alla mano, perché se siete velocissimi vi regaliamo due biglietti per il concerto di Charlie Puth di sabato 25 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Telefoni alla mano, perché bisogna rispondere alla domanda della Lilly.
3: Una domanda facile.
1: Facile,
3: dai,
1: facile.
3: Allora, attenzione, concentratevi. Tramite quale piattaforma è diventato molto celebre Charlie Puth a inizio carriera? TikTok, YouTube, Instagram o Snapchat?
1: Mandate adesso la risposta esatta al 393-444-0444 su WhatsApp con anche il vostro nome.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
5: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
2: Quattro conduttori differenti,
3: ma con un ritmo unico.
1: Quello della musica di Radio Number One.
2: Accendi il tuo weekend.
3: Noi siamo pronti.
0: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
1: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.